0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

RVA, Radio Voce Amica.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire, ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto.

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: perderme.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto: è tutto qui.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella non me la lasciare. Non lo so chi sei, ma fammi

certe dipendenze, lo so, ma ne voglio ancora. Bella stronza la vita.

2, 3, 1, 2, 100. 1, 2, 3, 1, 2, 100. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate, i sogni sono caduti qui.

voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta

0: gioco e non succede proprio niente.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, refice al cinquantenne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
4: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
3: È morto a 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
4: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Feilin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
3: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ormai archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né Lavitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Sorteggiata ieri la nuova fase unica della Champions League, Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così

0: la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
1: L'Atalanta supera 1-0 l'Hapoel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale l'Hapoel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un colpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni è rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca zia.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione che ha travolto intere aree lungo il fiume Botekoshi. Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, reficio cinquantenne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con autorità locali e tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
4: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
3: È morto 83 anni Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci durante la guerra in Bosnia. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome resta soprattutto legato al massacro di Srebrenica del 1995, nel quale furono uccisi migliaia di musulmani bosniaci. Dal 2024 era ricoverato in una struttura sanitaria dell'Aia e negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. La Serbia aveva chiesto più volte il rilascio per motivi umanitari, ma le richieste erano state respinte, sostenendo che Mladic ricevesse già le cure palliative necessarie.
4: Negli Stati Uniti una giudice federale ha dichiarato illegittimo l'inserimento di Anthropic nella lista nera del Pentagono. Secondo la Corte del Distretto Settentrionale della California, il provvedimento avrebbe rappresentato una ritorsione in violazione del primo emendamento. Alla società sarebbe inoltre stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione della misura restrittiva. La giudice Rita Faelin, in una sentenza di quasi 60 pagine, definisce quindi l'azione del Pentagono arbitraria e capricciosa. La decisione accoglie le ragioni presentate da Anthropic contro l'amministrazione americana.
3: E veniamo all'economia. Il caro carburanti pesa anche sul controesodo di fine agosto. Secondo i calcoli del Codacons, gli automobilisti spenderanno quasi 430 milioni di euro in più per i rifornimenti rispetto ad un periodo con prezzi più contenuti. La stima riguarda circa 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica 30 agosto. Il governo ormai ha archiviato l'ultima mini proroga del taglio delle accise sul diesel e sta lavorando a nuove misure più selettive. L'obiettivo è destinare gli aiuti soprattutto alle famiglie con redditi più bassi, colpite maggiormente dall'aumento del costo dell'energia e dei trasporti.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Due dei quattro arrestati, accusati di essere gli esecutori materiali dell'azione di Namitarda, hanno risposto per la prima volta alle domande dei magistrati nel carcere di Rebibbia. Pellegrino Davino e Antonio Passariello avrebbero dichiarato di aver avuto rapporti soltanto con Gomes Tavares, indicato come intermediario dell'ex editore Walter Lavitola. È stato lui a dirci di mettere la bomba, avrebbero riferito. I legali precisano che i due non conoscevano né Ranucci né Lavitola. Intanto resta aperto il confronto sul futuro di Report. Gli inviati della trasmissione si oppongono all'ipotesi di un conduttore esterno, mentre Ranucci parla di decisione politica e annuncia di voler resistere fino all'ultimo.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, sorteggiata ieri dalla nuova fase unica della Champions League, Inter e Roma incroceranno il Real Madrid. I nerazzurri avranno tra gli avversari anche Liverpool e Borussia Dortmund. Per il Napoli c'è il Manchester City, mentre il Como trova il Barcellona. Roma e Como affronteranno anche il Paris Saint-Germain, campione in carica. Le quattro italiane conoscono così il loro cammino nella nuova Champions a 36 squadre. Intanto in Conference League l'Atalanta ha battuto ieri sera 1-0 l'Apoel nel ritorno dei playoff, conquistando così la qualificazione alla fase campionato, come ci riferisce la nostra Federica Sorrentino.
5: L'Atalanta supera 1-0 la Puel Tel Aviv e conquista il pass per la Conference League. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, nella ripresa è una mossa dalla panchina a decidere la sfida. Gianluca Scamacca entra e dopo appena un minuto sfrutta una conclusione di Bernasconi per firmare il gol del vantaggio. Nel finale la Puel prova a reagire, ma Carnesecchi salva il risultato con un grande intervento. Al triplice fischio può partire la festa nerazzurra con l'Atalanta che prosegue la sua stagione in Conference League da prima testa di serie.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Venerdì 28 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua radio.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

l'hai fatta apposta. Tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda nascosto si uriava l'imbaraviso.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie. Mentre crescono le preoccupazioni su un possibile attacco russo contro interessi britannici, Mosca avanza in territorio ucraino. Paura ieri a Deboli nel Serenitano per un incendio divampato nel pomeriggio nella mansarda di una palazzina di 3 piani situata sopra un ristorante lungo la statale 18. Fa ancora cronaca e lo sport tra poco.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione. Continuano a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi. Ansia per tre nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. I nomi dei due italiani confermati dalla Farnesina sono Valentina Piccinini e Stefano Lottumolo. Mentre crescono le preoccupazioni su un possibile attacco russo contro interessi britannici, Mosca avanza in territorio ucraino. Il servizio della redazione.
2: La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 chilometri. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
1: Paura ieri ad Eboli nel Serenitano per un incendio divampato nel pomeriggio nella mansarda di una palazzina di tre piani situata sopra un ristorante lungo la statale 18. Le cause sono attualmente in corso di accertamento. Gli occupanti dell'abitazione, una decina di cittadini extracomunitari, hanno trovato rifugio sul tetto dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e di quello di Agropoli, supportati da due autobotti e un'autoscala. Tutti gli occupanti sono stati messi in salvo, non si registrano feriti e le fiamme sono state domate in breve tempo. E a Napoli un turista straniero di 22 anni è stato ferito mentre percorreva a piedi un vicolo a ridosso di Corso Umberto. In tre che erano a bordo di una macchina, così è stato riferito nella denuncia, lo hanno avvicinato e gli hanno intimato di consegnare il portafoglio ed il telefono. Il giovane ha accennato ad una reazione, uno dei malviventi gli ha sferrato un colpo alla testa con una bottiglia di vetro. Lo sport, il tennis e il tabellone degli US Open, slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero uno mondiale Jannik Sinner, ma con un montepremi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero uno Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniel Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Dardi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comesana. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec nella parte alta del tabellone, Cocciaretto in quella bassa contro la ceca Caterina Siniokova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno, because it never stops.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Trump, parlato con Putin, non attaccherà. Il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Campi Flegrei stanziati altri 7 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza a seguito della scossa del 31 luglio scorso. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua, lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie ed altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di casa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato come non ci sia alcun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, mentre le azioni ibride e non proprio ibride continueranno a verificarsi. In Italia adesso il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il servizio della redazione.
3: Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
2: Campi Flegrei, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la risoluzione che impegna il presidente della Giunta Roberto Fico al rafforzamento del decreto legge del 7 agosto 2026 in sede di conversione parlamentare. Approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi di centrodestra anche il disegno di legge che stanzia 7 milioni di euro per i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, fondi destinati a fronteggiare l'emergenza a seguito della scossa del 31 luglio scorso. Il disegno di legge istituisce inoltre un osservatorio che ha il compito di svolgere attività di rilevazione, analisi e monitoraggio dell'andamento delle attività economiche dei territori flegrei. La Polizia di Stato ha arrestato a Caserta un 18enne per rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale. L'adolescente è stato bloccato poco dopo aver rapinato un cittadino romeno con due complici non ancora identificati vicino alla Reggia Bambita Eliana. Il ragazzo ha provato a resistere agli agenti colpendoli con calci e pugni, ma alla fine è stato fermato mentre i due complici hanno fatto perdere le proprie tracce, sebbene uno di loro sia stato riconosciuto dagli agenti intervenuti. Il 18enne è risultato avere precedenti per rapina ed è stato riconosciuto dalla vittima. Lo sport, il calcio, ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase del campionato della Champions League 2026-2027, il servizio della redazione.
4: L'Inter ospiterà il Liverpool Club, Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda, giocherà invece in trasferta contro il Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Capatene. Per il Napoli partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Capatene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
2: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione, decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud-orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o a regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo o poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: And so it is, just

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito il distretto di Rasuwa in Nepal. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria. Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. La politica è polemica in seno a Fratelli d'Italia dopo le parole del vice ministro Cirielli su Vannacci. E poi la cronaca e lo sport tra poco.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha sospeso un'operazione di soccorso a causa dell'elevato rischio di nuove alluvioni in Tibet, lo riferisce la CCTV, spiegando che un lago formatosi a causa dell'enorme accumulo di detriti è iniziato a tracimare verso l'area nella quale erano dirette le squadre di soccorso. Intanto ha superato quota 460 morti il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito anche il distretto di Rasuwa in Nepal, riferisce Nepal News, citando i dati diffusi dalla polizia nepalese. La polizia ha aggiunto che 28 suoi agenti risultano ancora dispersi dopo il disastro. Continua a salire anche il bilancio delle vittime degli incendi in Algeria, il servizio della redazione.
2: E di almeno 12 morti e 54 feriti il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco, il servizio della redazione.
3: Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco inoltre ha chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
1: In Italia con la politica chiamerei Vannacci e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Così il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia, ad Ischia, a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale. Mi auguro, aggiunto Cirielli, che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Lo sport in chiusura: atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Alison Dos Santos nei 400 ostacoli maschile. La statunitense corre in 12 secondi e 9 e strappa il primato migliorandolo di 3 centesimi alla rivale nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12 secondi e 23. Armand Duplantis fa sua la gara di salto con l'asta, non barevole per la Diamond League, con la misura di 6,25 sopra, avanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale 6,20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8,45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond Leagues negli 800 femminile. Infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53 secondi e 70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. Abbiamo terminato, più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

anche il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Amica in FM, da Verbicaro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

venerdì 28 agosto, signore e signori, sentite questo ruggito? È l'ultimo weekend di agosto che sta per esplodere in tutta la sua magnifica follia. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in Estatissima, il programma dei vostri sogni dell'estate, davvero. Questa non è una puntata qualunque, eh? È la celebrazione finale di un mese che ci ha regalato emozioni indimenticabili. Molti dicono che l'estate stia per salutarci, ma noi gli rispondiamo alzando il volume al massimo e preparandoci ad un fine settimana da leggenda. Stasera le piazze si accendono, i tramonti diventano opere d'arte e noi vogliamo essere quella miccia che accende il vostro desiderio di libertà. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronte a farvi saltare, cantare e ballare fino all'ultima nota. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi nel weekend più caldo di sempre, anche in compagnia dei nostri ospiti. E tra poco parleremo degli italiani che hanno lasciato un segno nel nostro paese e nel mondo, con Ermanno Accardi. Lo spazio poi con i litorali, le spiagge, il bello da vivere del nostro paese, con Lorenzo Zucchi. E ancora il dottor Luca Saita, collegato dalla capitale, psicologo e psicoterapeuta, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Insomma, veramente un piatto ricco, no? La festa di Estatissima parte esattamente in questo istante. Facciamoci sentire sul volume!

0: relajadísima.
1: El programa de la tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione. Il tennis, il tabellone degli US Open Slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero 1 mondiale Jannik Sinner ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Intanto Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Ieri a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Tutti i dettagli nel servizio della redazione.
3: L'Inter ospiterà il Liverpool Club, Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint Germain, Manchester United, Fenerbahce e KP Atene. Per il Napoli partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint Germain, Manchester United, Lipsia e KP Atene. Le quattro trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.
0: L'Atalanta ha battuto ieri 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si è qualificata la fase campionato della competizione, decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27° della ripresa. Il tennis, il tabellone degli US Open Slam americano al via domenica sui campi veloci di Flushing Meadows, senza il numero 1 mondiale Jannik Sinner ma con un monte premi record di 108 milioni di dollari. Novak Djokovic esordirà contro Mauricio Navone, argentino mai affrontato in carriera, per presentarsi poi al cospetto di uno tra l'azzurro Matteo Berrettino e Stan Wawrinka. Carlos Alcaraz, campione in carica a New York, esordirà invece contro Roman Safiulin. La testa di serie numero 1 Alexander Zverev esordirà con l'italiano Lorenzo Sonego. Daniil Medvedev avrà un esordio contro un qualificato, un lucky loser, come anche gli italiani Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, che dopo Cincinnati arriva a New York da testa di serie numero 5, parte dall'argentino Comezana. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le uniche due italiane nel main draw. Paolini comincia con la slovena Veronika Erjavec, nella parte alta del tabellone Cocciaretto in quella bassa con la ceca Katerina Siniakova. Dalla parte di Paolini c'è la numero 3 Jessica Pegula, una delle quattro giocatrici in lizza per chiudere il torneo in vetta al trono WTA, insieme ad Arina Sabalenka, Elena Rybakina e Coco Gauff. Intanto Andrea Guerrieri, Lucrezia Stefanini vincono nei rispettivi terzi turni delle qualificazioni, accedono al tabellone principale degli US Open. L'emiliano ha battuto il tunisino Aziz Dougaz con il punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo, sconfiggendo 6-3 e 6-4 la 17enne statunitense Julieta Pareja. Devono ancora scendere in campo con i match sospesi per le precipitazioni sulla grande mela Federico Cina e Francesco Passaro, impegnati rispettivamente nell'ultimo turno delle qualificazioni contro il cinese Yang Chao Ketebu e contro il giapponese Shintaro Mochizuki. Atletica, Masai Russell vince il meeting di Zurigo nei 100 ostacoli con il nuovo record del mondo, il secondo di giornata dopo quello di Edison Dos Santos. nei 400 ostacoli maschili. La statunitense corre in 12:09 e strappa il primato, migliorandolo di 3 centesimi all'arrivare nigeriana Toby Amusan, che nella prova svizzera chiude invece seconda in 12:23. Armand Duplantis fa la sua gara di salto con l'asta non varevole per la Diamond League, con la misura di 6:25, sopravanzando di poco l'avversario Emmanuel Karalis, con il greco che fa il primato personale in 6:20 e si avvicina sempre più allo svedese. Nel salto in lungo vince l'altro ellenico Miltiadis Tentoglu in 8:45, nono Francesco Inzoli all'esordio in Diamond League. Negli 800 femminili infine la svizzera Andrew Werro si impone in un primo 53:70 con il primo tempo stagionale davanti all'olandese Femke Bol. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Ci siamo ancora una volta in linea, grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Parliamo ancora una volta degli italiani che hanno segnato la storia del nostro paese. Beh, una grande figura che arriva dal mondo della musica, delle colonne sonore, Ennio Morricone, raccontato da Ermanno Accardi, che vado subito a salutare. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno, buona estate a te e ai nostri ascoltatori insieme. Che dire, Ennio Morricone, scusami, è nato a Roma il 10 novembre del 1928 e si è spento il 6 luglio 2020, compositore, orchestratore e direttore d'orchestra, considerato uno dei più grandi e influenti musicisti del XX secolo. Cresciuto in un'epoca di profonde trasformazioni culturali e politiche in Italia, Morricone si affermò negli anni 50 e 60, un periodo di grande fermento cinematografico e artistico, quando il cinema italiano stava vivendo il suo cinema d'autore e il neorealismo. La sua musica ha contribuito a definire un nuovo standard nel genere delle colonne sonore, portando l'Italia nel panorama mondiale della cultura. Morricone era noto per la sua capacità di creare colonne sonore evocative e innovative, combinando melodie semplici e memorabili con un uso sapiente di strumenti orchestrali e sperimentali. La sua musica si distingue per l'uso di suoni insoliti, atmosfere suggestive e melodie che spesso si fondono con i paesaggi visivi dei film. La sua versatilità gli ha permesso di spaziare tra generi diversi, dal western all'arte, dalla musica leggera alla musica contemporanea, mantenendo sempre un forte tratto melodico ed emotivo. Insomma, tra le sue opere più celebri spiccano le colonne sonore di film come Il buono, il brutto e il cattivo del 66, C'era una volta il West del 68, Mission del 1986, C'era una volta in America del 1984, Cinema Paradiso del 1988. La colonna sonora di Il buono, il brutto e il cattivo è ormai iconica, simbolo del genere western e riconosciuta a livello mondiale. Morricone ha composto oltre 500 colonne sonore, collaborando con registi di fama come Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini, Quentin Tarantino e molti altri ancora. E poi il suo ruolo nella cultura nazionale: Morricone ha rappresentato un pilastro della cultura italiana, portando la musica e il cinema del nostro paese alla ribalta internazionale. La sua capacità di coniugare arte, musica e cinema ha fatto sì che il suo nome fosse sinonimo di eccellenza artistica italiana nel mondo. È stato anche riconosciuto con numerosi premi, tra cui un Oscar alla carriera, appunto, nel 2020, proprio l'anno della sua scomparsa, un Globo d'Oro e un Davide Donatello e altri riconoscimenti internazionali. Motivazioni? Insomma, Ennio Morricone ha portato il nome dell'Italia nel panorama artistico globale grazie alla sua originalità e al suo talento senza tempo. Queste sono le motivazioni per cui lo rendono un personaggio che ha dato lustro all'Italia. La sua musica ha rappresentato un simbolo della creatività italiana, contribuendo a promuovere l'immagine del nostro paese come centro di eccellenza culturale e artistica. La sua capacità di fondere tradizione e innovazione ha fatto sì che l'Italia fosse riconosciuta come una delle capitali mondiali della musica da film. Nonostante la sua fama, ovviamente, e rispetto universalmente riconosciuto, Morricone non è stato immune da alcune critiche, come tutti i grandi personaggi, soprattutto riguardo alle sue collaborazioni commerciali o scelte stilistiche in alcune fasi della sua carriera. Tuttavia, tali aspetti sono spesso stati considerati secondari rispetto alla sua straordinaria capacità artistica e alla sua influenza duratura. Oggi Ennio Morricone è ricordato come uno dei più grandi compositori di colonne sonore di tutti i tempi. La sua musica continua a essere studiata, ascoltata e ammirata da nuove generazioni di artisti e appassionati. La sua eredità si manifesta non solo nelle sue composizioni immortali, ma anche nel modo in cui ha saputo elevare il cinema e la musica italiana nel mondo, lasciando un'impronta indelebile nella cultura italiana. Ennio Morricone. Ciao Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori, noi ci sentiamo settimana prossima, ciao.
0: Buona estate caro Ermanno, a settimana prossima.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: torna a trovarci all'interno della nostra estatissima 2026 il nostro amico cronista scalzo, ricordo Lorenzo Zucchi, lo trovate nelle migliori librerie, c'è veramente di tutto quest'anno da leggere sotto l'ombrellone, basta che digitate su Google Lorenzo Zucchi e vi viene fuori veramente una libreria d'autore, direi. Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, grazie.
0: Allora andiamo in Puglia con te, vabbè inutile raccontare del Salento che è meraviglioso, ma di Punta Prosciutto è la prima volta che sento parlare.
1: Esatto, deve questo nome ovviamente alla forma, no? Questa punta che si trova però appunto in zone molto note, come hai detto siamo nel Salento, tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, è proprio una delle spiagge proprio più estese del Salento ionico, ovviamente quindi siamo dal lato ionico, con la sabbia bianca molto fine e il fondale bassissimo per decine di metri, no? Praticamente una caratteristica che la rende simile a una laguna. L'acqua, come sappiamo, in queste zone è trasparente e poco soggetta a correnti, per cui molto tranquilla. Alle spalle tra l'altro abbiamo queste dune spettacolari, alte fino a 8-10 metri, protette con tratti di macchia mediterranea, quindi se abbiamo una giornata di vento leggero il mare assume sfumature, sembrano quelle di un quadro impressionista, no? Dipinte a mano.
0: Raccontiamo un po' di cosa troviamo, no? Nelle zone intorno.
1: Allora, assolutamente, intanto la zona stessa rientra nella riserva naturale Palude del Conte Duna Costiera, che è un'area protetta, quindi abbiamo sentieri, osservatori naturalistici, quindi tutte queste gazebo, no? Naturalmente in legno, dove ci fermiamo a osservare, perché questa è una zona che fa da habitat agli uccelli migratori, e la riserva offre scorci che cambiano ovviamente a ogni stagione, ci si può andare anche lontano dall'estate, ovviamente quella estiva è parte del nostro stile balneare. Poi se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, come dicevo all'inizio, a pochi chilometri c'è Porto Cesareo, in particolare Porto Cesareo ha il Museo di Biologia Marina e in più c'è l'Isola dei Conigli, che è raggiungibile in barco a nuoto nelle giornate di mare caldo.
0: Parliamo invece della gastronomia del territorio.
1: Ma naturalmente tu sai che nella nostra Italia c'è solo sempre l'imbarazzo della scelta, in questo caso il piatto più rappresentativo della zona potrebbe essere il polpo alla pignata, no? Che è cotto lentamente appunto in questa pignata o recipiente di terracotta con pomodoro, patate e alloro, ma è molto diffusa ovviamente in tutto Salento anche la frisa salentina, no? La conosciamo bene, il pane secco di grano duro si fa reidratare e condire col pomodoro, l'olio e l'origano, perché è un tipico piatto pasto proprio da spiaggia, dove la semplicità degli ingredienti esalta proprio così la caratteristica forza dei nostri sapori mediterranei, per cui per oggi, per questa puntata, abbiamo uno stile balneare al gusto di sale.
0: Grazie davvero, sapore di mare, sapore di sale, direi, per chiudere il nostro appuntamento.
1: Esattamente.
0: Alla prossima Lorenzo, ciao.
1: Ciao.

0: estatissima.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti,

di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Si rientra in studio ancora una volta per parlare di psicologia, per parlare di noi, per parlare della vita di tutti i giorni. Qui con noi il dottor Luca Saita. Ben trovato, Luca.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, questa tua rubrica ci parla dei consigli psicologici che non devi seguire, no? E sottolineiamo non devi seguire, tipo taglia le persone tossiche.
2: Questo è diventato un altro così consiglio che viene spesso ripetuto anche sui social, su Instagram, su tutti gli altri social importanti in questo momento, e magari d'estate che stiamo lì con calma a scrollare ce lo leggiamo tante volte. Certamente da una parte bisogna tagliare le persone tossiche, però neanche bisogna pensare che possiamo tagliare completamente tutto e tutti e rimanere, diciamo così, soli e puri. Bisogna ragionare tra il tutto e il nulla. A volte si possono provare delle gradazioni. Alcune persone, se pensiamo che sono un po' pesanti, possiamo frequentarle un pochino meno. Possiamo ridefinire un po' il nostro concetto di amicizia, cercare di avere dei rapporti meno simbiotici. E così, diciamo, fare una considerazione, che le relazioni sono complesse, non sono usa e getta. Bisogna anche prenderle per quello che sono, come l'estate, soprattutto che c'è più tempo per pensarle, per incontrare amici, per vederli, e trovare, diciamo, un buon punto di equilibrio, perché altrimenti il rischio è di prendere così l'accetta e di tagliare via tutto e poi di non avere più nessuno. Quindi cerchiamo di, tutto il tempo estivo, ci stiamo rilassando, respiriamo, ritroviamo un equilibrio anche nella considerazione degli altri, rivediamoci le nostre cose con calma e ritroviamo il buono, come l'estate a volte ci fa riscoprire tante cose molto buone.
1: Grazie, grazie davvero per questi consigli da seguire in questo caso con il nostro Luca Saita, che torna venerdì prossimo sempre qui in Estatissima. Ciao.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Il venerdì è arrivato e con lui l'ultimo weekend di questo splendido agosto. Estatissima vi augura di vivere questi giorni con intensità e gioia. Non pensate insomma al domani. Godetevi il sole che brilla proprio in questo istante. Tutte le interviste più belle di agosto sono disponibili su estatissima.it. Rimanete connessi insieme a noi anche sabato e domenica attraverso Facebook e LinkedIn. Grazie per aver reso questo mese davvero unico con la vostra presenza. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì per salutare agosto.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituito.

0: a cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie ed altre infrastrutture russe. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo, Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise, delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia, agguato mortale in un ufficio di una ditta di pulizia e manutenzione del verde nel Cosentino. Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei e che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise e delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi, ansia per tre nostri connazionali di cui non si hanno più notizie, e ci sono anche due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri, il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non ancora rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington, il servizio della redazione.
2: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran, lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
1: All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia, lo rende noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. In Italia con la cronaca, agguato mortale nel Cosentino, un uomo di 34 anni, Giuseppe Scorza, è morto mentre il titolare della ditta è rimasto gravemente ferito. L'episodio si è verificato all'Auropoli, frazione di Cassano allo Ionio. I due sono stati raggiunti alle spalle mentre si trovavano in un ufficio di una ditta di pulizie e manutenzione del Verde in provincia di Cosenza. I killer hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cassano, che hanno isolato l'area e avviato le indagini. Due 17enni sono morti nel Perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente avvenuto intorno a mezzanotte sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marciano. Le due vittime erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori sono finiti contro il muro di una casa, morendo sul colpo. Lo sport e il calcio: dall'urna di Monte Carlo nei sorteggi della fase campionato di Champions League, la sorpresa maggiore per le italiane è il doppio incontro di Mourinho, che col suo Real Madrid ritroverà al Bernabeu l'Inter con cui firmò il triplete, e la Roma all'Olimpico riabbracciando la tifoseria, dove ha vinto nel 2022 il suo ultimo trofeo internazionale, la Conference League. I campioni d'Italia trovano anche Liverpool e Borussia Dortmund. I giallorossi se la vedranno in trasferta con lo United e con i bicampioni in carica del Paris Saint-Germain. Per il Como, al suo esordio in Europa, ci sarà anche il Barcellona al Bernabeu. Doppio spauracchio inglese per il Napoli di Allegri, che riceverà i finalisti uscenti dell'Arsenal al Maradona, mentre sfiderà il Manchester City all'Etihad. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro, in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. Soriano. Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione. Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz. Incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova. Vittima un operaio di 59 anni. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
2: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani. Uno è Marco Ratto, refice, il 50enne di Rapallo. Gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
1: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale dello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7.35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco. Poco prima di salire su un volo diretto a Taipei, aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia: in chiusura giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria, netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi, in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio europeo, sorteggiate le avversarie dell'italiana, il Milan ritrova il Benfica, mentre la Juventus sfiderà tra le altre Real Sociedad e Celta Vigo. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax. Mercato, il futuro di Moise Kean resta in bilico con la Fiorentina che attende sviluppo. Il Bologna riporta in Italia Arthur Tiet, mentre la Lazio valuta Edon Zegrova. In casa Inter, Christian Chievo blinda Lautaro Martinez, rilancio le ambizioni nero azzurre. Infine, asse di mercato tra Cagliari e Sassuolo, Riccardo Cervo verso la Sardegna e Sebastiano Esposito in direzione opposta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio europeo e con i sorteggi della fase campionato di Europa League. Il Milan dovrà vedersela con il Benfica, una sfida a grande fascino della lunga tradizione continentale. Per i rossoneri si profila dunque un confronto impegnativo contro una delle squadre più prestigiose del calcio portoghese. Il nuovo formato della competizione rende particolarmente importante ogni partita. Non ci sono più i tradizionali gironi, ma una classifica unica nella quale ogni punto può risultare decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi o per l'accesso agli spareggi. Sorteggio articolato anche per la Juventus. In Conference League l'Atalanta ha pescato l'Ajax. Ma ascoltiamo in proposito il servizio di Federica Sorrentino.
2: Sette italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per Milan e Juventus, con i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica. In Conference League, per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
1: Passiamo alla Serie A, la situazione di Moise Kean, l'attaccante al centro delle voci di mercato, ma l'allenatore della Fiorentina Fabio Grosso prova a tenere la squadra concentrata sul campo. Il tecnico ha spiegato che la situazione è ancora in evoluzione, ricordando che però Kean fino a questo momento si è comportato bene. La priorità della Fiorentina è ottenere un risultato positivo nella prossima giornata e cominciare a muovere la classifica. Sullo sfondo rimane l'interesse del Como, mentre la società viola attende che il quadro diventi più chiaro. L'Inter riparte dal proprio capitano. Cristian Chivo ha definito Lautaro Martinez motivato e pronto per una stagione importante. L'allenatore nerazzurro ha così ridimensionato le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Barcellona. La posizione dell'Inter rimane netta e Lautaro viene considerato incedibile. Chivo ha parlato anche di Pio Esposito, indicandolo come un elemento importante della rosa, ma ha precisato che nella sua squadra non esisteranno titolari fissi. Un messaggio rivolto a tutto il gruppo: spazio a chi saprà conquistarselo attraverso lavoro e rendimento. Si muove l'asse di mercato tra Cagliari e Sassuolo. Riccardo Cervo è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche prima del trasferimento al club sardo. L'operazione è collegata al passaggio in direzione opposta di Sebastiano Esposito, che ha già iniziato gli accertamenti medici con il Sassuolo. Si tratta di uno scambio di prestiti che potrebbe offrire maggiore spazio a entrambi i giocatori. Il Cagliari aggiunge velocità ed utilità al reparto offensivo, mentre il Sassuolo punta sulla capacità realizzativa e sulla tecnica di Esposito. Infine parliamo ancora di mercato con movimenti nazionali e internazionali. Arthur Théâtre è pronto a tornare al Bologna. Il difensore belga è atteso per le visite mediche e dovrebbe arrivare dall'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. La Lazio intanto ha effettuato un sondaggio esplorativo per Edon Zegrova, esterno offensivo della Juventus. L'eventuale operazione è legata alla possibile partenza di Matteo Cancellieri, seguito da Genoa e Fiorentina. Il mercato italiano entra così nelle sue giornate decisive. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buon proseguimento.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

l'impressione che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie ed altre infrastrutture russe. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Dal canto suo, Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise, delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia. Incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, vittima un operaio di 59 anni. E poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime delle inondazioni improvvise, delle frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet. La conta si attesta a 400 morti circa, più di 1000 dispersi, ansia per 3 nostri connazionali di cui non si hanno più notizie. E ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nel distretto di Rasuwa. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri, il gruppo più numeroso è quello degli indiani con 178 persone non ancora rintracciate, seguito da 65 cittadini statunitensi, 53 ucraini, 51 malesi, 35 australiani, 33 britannici e 25 canadesi. Il Cremlino ha minacciato attacchi alle basi militari inglesi come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri russo. Il presidente americano Donald Trump ha tuttavia detto di aver avuto delle buone discussioni con l'omologo russo Vladimir Putin e che non attaccherà territori NATO. Per canto suo Mosca ritiene che ad essere in difficoltà sia proprio Washington, il servizio della redazione.
2: Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti siano usciti indeboliti dalla guerra con l'Iran. Lo scrive il Washington Post citando una valutazione riservata del Cremlino precedente alla visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Secondo il Guardian, il conflitto avrebbe inoltre messo sotto forte pressione le finanze militari americane e ridotto le scorte di munizioni. La Marina degli Stati Uniti sarebbe stata costretta a spostare fondi destinati ad altre voci, compresi gli stipendi, per sostenere i costi delle operazioni. Una situazione che, secondo Mosca, potrebbe incidere sulla capacità di Washington di mantenere lo stesso livello di pressione su più fronti contemporaneamente.
1: All'età di 89 anni è morto questa mattina il re Harald V di Norvegia, lo rende noto la casa reale norvegese. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale ad Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica nel sangue. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7.35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat, per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
1: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
1: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

fuori, sto da un'altra parte adesso. Lontano, ma non mi sono permesso lontanamente di sfiorarti adesso. Lontano e rimarrò.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: L'Unione Europea contro gli onori di Stato annunciati per i funerali di Ratko Mladic. Nessuno spazio per la glorificazione dei criminali di guerra. Dagli Stati Uniti il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh definisce preoccupante l'inflazione e non esclude nuovi rialzi dei tassi. L'Algeria piange le vittime degli incendi, celebrati i funerali di 37 persone, mentre il bilancio complessivo potrebbe superare i 70 morti. In Italia, nove città da bollino rosso per il caldo, nuovi accertamenti sul misterioso avvelenamento da ricina tra Molise e Abruzzo. A Firenze arrestati i presunti autori di una violenta rapina. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
4: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate dai mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi del lavoro e della crescita americana.
2: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Djemaa Beni Habibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia, il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
4: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono nuove le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
2: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
4: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex. Risultato poi contraffatto, il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
2: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
0: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
2: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle esequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
2: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziarie. Parole interpretate da mercati come un segnale della possibilità di nuovi rialzi dei tassi di interesse. Una scelta del genere avrebbe conseguenze non soltanto sull'economia degli Stati Uniti, ma anche sul costo del denaro, sui cambi e sui mercati internazionali. Le prossime decisioni dipenderanno dall'andamento dei prezzi del lavoro e della crescita americana.
1: Giornata di lutto in Algeria per le vittime dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il paese. Nel comune di Djemaa Beni Habibi, nella provincia costiera di Jiel, si sono svolti i funerali di 37 persone. Alla cerimonia hanno partecipato il primo ministro Sifi Grieb, il ministro dell'interno Said Sayud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili. Tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
2: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono nuove le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

0: bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
1: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
0: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex. Risultato poi contraffatto, il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
1: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League per l'Atalanta, trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
1: Amici, tutto in un abbiamo parenti emigrati, in Canada, Argentina, America, Stati Uniti e Australia. Una volta un amico australiano mi disse, compa, dai, facete una canzone. E io in chat, ci sentite.

mai, non l'abbandonare mai. Ti porto nella nostra terra e torno nella sua terra. Che sono i nostri paesani, che amici nostri.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone del cuore.

0: ballate con noi tutto il liscio il folca.
1: Gerai tutto lo mondo paru paru e canta la Calabria ma farmai, perché sentiano suoni ciaramedda che cudino da bella mancantai. Suonare la zampogna non è di tutti e poco mondo sono i predaletti. Forza costociato!

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

venerdì 28 agosto, signore e signori, sentite questo ruggito? È l'ultimo weekend di agosto che sta per esplodere in tutta la sua magnifica follia. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in Estatissima, il programma dei vostri sogni dell'estate, davvero. Questa non è una puntata qualunque, eh? È la celebrazione finale di un mese che ci ha regalato emozioni indimenticabili. Molti dicono che l'estate stia per salutarci, ma noi gli rispondiamo alzando il volume al massimo e preparandoci ad un fine settimana da leggenda. Stasera le piazze si accendono, i tramonti diventano opere d'arte e noi vogliamo essere quella miccia che accende il vostro desiderio di libertà. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronte a farvi saltare, cantare e ballare fino all'ultima nota. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi nel weekend più caldo di sempre, anche in compagnia dei nostri ospiti. E tra poco parleremo degli italiani che hanno lasciato un segno nel nostro paese e nel mondo, con Ermanno Accardi. Lo spazio poi con i litorali, le spiagge, il bello da vivere del nostro paese, con Lorenzo Zucchi. E ancora il dottor Luca Saita, collegato dalla capitale, psicologo e psicoterapeuta, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Insomma, veramente un piatto ricco, no? La festa di Estatissima parte esattamente in questo istante. Facciamoci sentire sul volume!

0: avanzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima. Il programma della tua estate.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ci siamo ancora una volta in linea, grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Parliamo ancora una volta degli italiani che hanno segnato la storia del nostro paese. Beh, una grande figura che arriva dal mondo della musica, delle colonne sonore, Ennio Morricone, raccontato da Ermanno Accardi, che vado subito a salutare. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno, buona estate a te e ai nostri ascoltatori insieme. Che dire, Ennio Morricone, scusami, è nato a Roma il 10 novembre del 1928 e si è spento il 6 luglio 2020, compositore, orchestratore e direttore d'orchestra, considerato uno dei più grandi e influenti musicisti del XX secolo. Cresciuto in un'epoca di profonde trasformazioni culturali e politiche in Italia, Morricone si affermò negli anni 50 e 60, un periodo di grande fermento cinematografico e artistico, quando il cinema italiano stava vivendo il suo cinema d'autore e il neorealismo. La sua musica ha contribuito a definire un nuovo standard nel genere delle colonne sonore, portando l'Italia nel panorama mondiale della cultura. Morricone era noto per la sua capacità di creare colonne sonore evocative e innovative, combinando melodie semplici e memorabili con un uso sapiente di strumenti orchestrali e sperimentali. La sua musica si distingue per l'uso di suoni insoliti, atmosfere suggestive e melodie che spesso si fondono con i paesaggi visivi dei film. La sua versatilità gli ha permesso di spaziare tra generi diversi, dal western all'arte, dalla musica leggera alla musica contemporanea, mantenendo sempre un forte tratto melodico ed emotivo. Insomma, tra le sue opere più celebri spiccano le colonne sonore di film come Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo del 66, C'era una volta il West del 68, Mission del 1986, C'era una volta in America del 1984 e Cinema Paradiso del 1988. La colonna sonora di Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo è ormai iconica, simbolo del genere western e riconosciuta a livello mondiale. Morricone ha composto oltre 500 colonne sonore, collaborando con registi di fama come Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini, Quentin Tarantino e molti altri ancora. E poi il suo ruolo nella cultura nazionale. Morricone ha rappresentato un pilastro della cultura italiana, portando la musica e il cinema del nostro paese alla ribalta internazionale. La sua capacità di coniugare arte, musica e cinema ha fatto sì che il suo nome fosse sinonimo di eccellenza artistica italiana nel mondo. È stato anche riconosciuto con numerosi premi, tra cui un Oscar alla carriera, appunto, nel 2020, proprio l'anno della sua scomparsa, un Globo d'Oro e un Davide Donatello e altri riconoscimenti internazionali. Motivazioni? Insomma, Ennio Morricone ha portato il nome dell'Italia nel panorama artistico globale, grazie alla sua originalità, al suo talento senza tempo. Queste sono le motivazioni per cui lo rendono un personaggio che ha dato lustro all'Italia. La sua musica ha rappresentato un simbolo della creatività italiana, contribuendo a promuovere l'immagine del nostro paese come centro di eccellenza culturale e artistica. La sua capacità di fondere tradizione e innovazione ha fatto sì che l'Italia fosse riconosciuta come una delle capitali mondiali della musica da film. Nonostante la sua fama, ovviamente, e rispetto universalmente riconosciuto, Morricone non è stato immune da alcune critiche, come tutti i grandi personaggi, soprattutto riguardo alle sue collaborazioni commerciali o scelte stilistiche in alcune fasi della sua carriera. Tuttavia, tali aspetti sono spesso stati considerati secondari rispetto alla sua straordinaria capacità artistica e alla sua influenza duratura. Oggi Ennio Morricone è ricordato come uno dei più grandi compositori di colonne sonore di tutti i tempi. La sua musica continua a essere studiata, ascoltata e ammirata da nuove generazioni di artisti appassionati. La sua eredità si manifesta non solo nelle sue composizioni immortali, ma anche nel modo in cui ha saputo elevare il cinema e la musica italiana nel mondo, lasciando un'impronta indelebile nella cultura italiana. Ennio Morricone. Ciao Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori. Noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
0: Buona estate, caro Ermanno, a settimana prossima.

0: L'Unione Europea contro gli onori di Stato annunciati per i funerali di Ratko Mladic, nessuno spazio per la glorificazione dei criminali di guerra. Dagli Stati Uniti il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh definisce preoccupante l'inflazione e non esclude nuovi rialzi dei tassi. L'Algeria piange le vittime degli incendi, celebrati i funerali di 37 persone, mentre il bilancio complessivo potrebbe superare i 70 morti. In Italia, nove città da bollino rosso per il caldo, nove accertamenti sul misterioso avvelenamento da ricina tra Molise e Abruzzo, a Firenze arrestati i presunti autori di una violenta rapina. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Commissione europea interviene duramente dopo l'annuncio che Ratko Mladic potrebbe essere sepolto con onori militari di Stato. Un portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'ex comandante delle forze serbo-bosniache stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Per Bruxelles, qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è incompatibile con i valori fondamentali dell'Unione e non può trovare spazio neppure nei paesi candidati all'adesione. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità serbe di chiarire quale sarà il loro eventuale coinvolgimento nelle sequie. La vicenda rischia di riaprire le tensioni tra Belgrado e le istituzioni europee sul riconoscimento delle responsabilità per i crimini commessi durante le guerre balcaniche.
3: L'inflazione americana resta elevata e preoccupante, lo ha dichiarato il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, aprendo a Jackson Hole nel Wyoming l'incontro internazionale dei banchieri centrali. Secondo Warsh, i dati sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca centrale ha inoltre affermato che sarebbe difficile definire realmente restrittive le attuali condizioni finanziate sulla stabilità dei prezzi destano una crescente preoccupazione. Il presidente della banca

0: Saed Sayoud, rappresentanti del governo e numerosi cittadini. Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale definitivo, secondo le informazioni disponibili, tuttavia il numero complessivo delle vittime potrebbe aver superato quota 70. Il primo ministro ha assicurato che tutti i dati saranno comunicati una volta conclusi gli accertamenti. Proseguono intanto le operazioni nelle aree percorse dalle fiamme e la valutazione dei danni provocati agli abitati e al patrimonio boschivo.
1: E veniamo alle notizie dall'Italia. Oggi il picco dell'ondata di calore, ma nel fine settimana è attesa un'attenuazione in gran parte del paese. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 9 le città con bollino rosso e livello massimo di rischio: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani le città in rosso scenderanno a 6: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domenica ne rimarranno 4, tutte tra Sicilia e Calabria: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. In netto calo anche i bollini arancioni, che segnalano condizioni pericolose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Resta l'invito ad evitare le ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici.
0: Potrebbe avvicinarsi una svolta nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ghielsi, decedute dopo un avvelenamento da ricina. Dall'abitazione della famiglia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono stati prelevati complessivamente 131 reperti e tamponi. I controlli hanno riguardato abiti, mobili, suppellettili e ogni oggetto che potrebbe essere entrato in contatto con la sostanza tossica. I campioni sono custoditi in questura, secondo le indicazioni degli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Nelle ultime ore sono state ascoltate due amiche di Antonella e un'altra familiare delle vittime. Gli investigatori avrebbero raccolto nuovi elementi e non escludono sviluppi nelle prossime settimane.
1: Due persone sono state individuate per la violenta rapina compiuta ai danni di una coppia a Firenze. Uno dei presunti responsabili ha 25 anni, l'altro 17. Secondo la ricostruzione degli investigatori, marito e moglie sarebbero stati aggrediti in strada lo scorso 23 agosto. Contro di loro sarebbe stato utilizzato dello spray urticante prima della sottrazione di un orologio Rolex, risultato poi contraffatto. Il 25enne cittadino marocchino è stato arrestato e condotto in carcere. Il minorenne di nazionalità algerina è stato rintracciato in una struttura ricettiva. Nella stanza sarebbero stati trovati bombolette spray, indumenti compatibili con quelli utilizzati durante l'aggressione e l'orologio sottratto. Il giovane è stato affidato a una struttura per minori.
0: E in chiusura lo sport, il calcio e i sorteggi di Europa e Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: 7 italiane protagoniste nelle coppe europee dopo il successo dell'Atalanta sull'Apoel. In Champions, sorteggio favorevole per l'Inter che sfiderà tra le altre Real Madrid, Liverpool e Borussia Dortmund. Roma e Como incroceranno Paris Saint-Germain e Manchester United, mentre il Napoli affronterà Arsenal e Manchester City. In Europa League, urna favorevole per la Juventus, meno per i rossoneri attesi dalla storica sfida contro il Benfica, ma soprattutto dal doppio confronto con le inglesi Bournemouth e Sunderland. In Conference League, per l'Atalanta trasferte ad Amsterdam con l'Ajax, in Bosnia con il Borac Banja Luka e a Riga in Lettonia.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Estatissima.

0: torna a trovarci all'interno della nostra estatissima 2026 il nostro amico cronista scalzo, ricordo Lorenzo Zucchi, lo trovate nelle migliori librerie, c'è veramente di tutto quest'anno da leggere sotto l'ombrellone, basta che digitate su Google Lorenzo Zucchi e vi viene fuori veramente una libreria d'autore, direi. Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, grazie.
0: Allora andiamo in Puglia con te, vabbè inutile raccontare del Salento che è meraviglioso, ma di Punta Prosciutto è la prima volta che sento parlare.
1: Esatto, deve questo nome ovviamente alla forma, no? Questa punta che si trova però appunto in zone molto note, come hai detto siamo nel Salento, tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, è proprio una delle spiagge proprio più estese del Salento ionico, ovviamente quindi siamo dal lato ionico, con la sabbia bianca molto fine e il fondale bassissimo per decine di metri, no? Praticamente una caratteristica che la rende simile a una laguna. L'acqua, come sappiamo, in queste zone è trasparente e poco soggetta a correnti, per cui molto tranquilla. Alle spalle tra l'altro abbiamo queste dune spettacolari, alte fino a 8-10 metri, protette con tratti di macchia mediterranea, quindi se abbiamo una giornata di vento leggero il mare assume sfumature che sembrano quelle di un quadro impressionista, no? Dipinte a mano.
0: Raccontiamo un po' di cosa troviamo, no? Nelle zone intorno.
1: Allora, assolutamente, intanto la zona stessa rientra nella riserva naturale Palude del Conte Duna Costiera, che è un'area protetta, quindi abbiamo sentieri, osservatori naturalistici, quindi tutte queste gazebo, no? Naturalmente in legno, dove ci fermiamo a osservare, perché questa è una zona che fa da habitat agli uccelli migratori, e la riserva offre scorci che cambiano ovviamente a ogni stagione, ci si può andare anche lontano dall'estate, ovviamente quella estiva è parte del nostro stile balneare. Poi se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, come dicevo all'inizio, a pochi chilometri c'è Porto Cesareo, in particolare Porto Cesareo ha il Museo di Biologia Marina e in più c'è l'Isola dei Conini, che è raggiungibile in barco a nuoto nelle giornate di mare caldo.
0: Parliamo invece della gastronomia del territorio.
1: Ma naturalmente tu sai che nella nostra Italia c'è sempre l'imbarazzo della scelta, in questo caso il piatto più rappresentativo della zona potrebbe essere il polpo alla pignata, no? Che è cotto lentamente appunto in questa pignata, un recipiente di terracotta, con pomodoro, patate e alloro, ma è molto diffusa ovviamente in tutto il Salento, anche la frisa salentina, no? La conosciamo bene, il pane secco di grano duro, si fa reidratare e condire col pomodoro, l'olio e l'origano, perché è un tipico piatto, pasto proprio da spiaggia, dove la semplicità degli ingredienti esalta proprio così la caratteristica forza dei nostri sapori mediterranei, per cui per oggi, per questa puntata, abbiamo uno stile balneare al gusto di sale.
0: Grazie davvero, sapore di mare, sapore di sale, direi, per chiudere il nostro appuntamento.
1: Esattamente.
0: Alla prossima Lorenzo, ciao.
1: Ciao.

0: estatissima.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Si rientra in studio ancora una volta per parlare di psicologia, per parlare di noi, per parlare della vita di tutti i giorni. Qui con noi il dottor Luca Saita. Ben trovato, Luca.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, questa tua rubrica ci parla dei consigli psicologici che non devi seguire, no? E sottolineiamo non devi seguire, tipo taglia le persone tossiche.
2: Questo è diventato un altro così consiglio che viene spesso ripetuto anche sui social, su Instagram, su tutti gli altri social importanti in questo momento, e magari d'estate che stiamo lì con calma a scrollare ce lo leggiamo tante volte. Certamente da una parte bisogna tagliare le persone tossiche, però neanche bisogna pensare che possiamo tagliare completamente tutto e tutti per rimanere, diciamo così, soli e puri. Bisogna ragionare tra il tutto e il nulla. A volte si possono provare delle gradazioni. Alcune persone, se pensiamo che sono un po' pesanti, possiamo frequentarle un pochino meno. Possiamo ridefinire un po' il nostro concetto di amicizia, cercare di avere dei rapporti meno simbiotici. E così, diciamo, fare una considerazione, che le relazioni sono complesse, non sono usa e getta. Bisogna anche prenderle per quello che sono, come l'estate, soprattutto che c'è più tempo per pensarle, per incontrare amici, per vederli, e trovare, diciamo, un buon punto di equilibrio, perché altrimenti il rischio è di prendere così l'accetta e di tagliare via tutto e poi di non avere più nessuno. Quindi cerchiamo di, tutto il tempo estivo ci stiamo rilassando, respiriamo, ritroviamo un equilibrio anche nella considerazione degli altri, rivediamoci le nostre cose con calma e ritroviamo il buono, come l'estate a volte ci fa riscoprire tante cose molto buone.
1: Grazie, grazie davvero per questi consigli da seguire in questo caso con il nostro Luca Saita, che torna venerdì prossimo sempre qui in Estatissima. Ciao.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Il venerdì è arrivato e con lui l'ultimo weekend di questo splendido agosto. Estatissima vi augura di vivere questi giorni con intensità e gioia. Non pensate insomma al domani. Godetevi il sole che brilla proprio in questo istante. Tutte le interviste più belle di agosto sono disponibili su estatissima.it. Rimanete connessi insieme a noi anche sabato e domenica attraverso Facebook e LinkedIn. Grazie per aver reso questo mese davvero unico con la vostra presenza. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì per salutare agosto.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: figlio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Anziana uccisa nel Cosentino, dall'autopsia emerge un tentativo di strangolamento seguito da 8 colpi alla testa, il marito in carcere con accusa di femminicidio. Vietati dal questore di Vibo Valentia i funerali pubblici di Antonio Macri a Soriano Calabro, le esequie si sono svolte in forma privata. Ed è tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni, unica sopravvissuta alla tragedia dello scorso aprile, dimessa dal Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai 2 fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.

pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine

pazienza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata, poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: E non posso spiegarti il perché.

0: invece ci sembrano perfette. Con le parole ti avevo promesso che sarei tornato. Ti prego non chiedermi nulla adesso di dove sono stato.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.